ce la fa, poi tutti a bere un drink laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta stella.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non